0: Entspannt in den Tag. Mit Musik auf Bayern 2.
1: Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te. Che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce, svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rumore.

0: Què t'haja fa? Què t'haja dir? Tu si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava bene, e invece no cap hai fatto quan ci si l'ha sposat.
1: Te, mo quando parlo te mette pure a fischiar.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso, un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io